hanno controllato la tesi, hanno fatto la copertina, ho visto che il dottor viene in sacco, sto così, fai un controllo della documentazione,